0: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

0: Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Tutti Frutti.
1: Tutti Frutti. 60-70 Classics.
2: 60-70 Classics. Classics.
1: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.
1: Lo specchio era grande, il mio corpo

0: Mondo Radio, no limits.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino, condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
2: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Un saluto da Davide Ruberto in questo venerdì 17 luglio, sono le 7:04 minuti. Oggi è il giorno del Mondo Radio Dance Tour. Questa sera saremo a Tricase in piazza Cappuccini nell'ambito dell'evento, del grande evento di Adovos Messapica Tricase, Quando doni la musica sei tu. Appuntamento già a partire dal pomeriggio con le donazioni in auto emoteca, e poi alle 22 il Mondo Radio Dance Tour vi aspetta la discoteca in piazza. Questa mattina invece, come al solito, avremo la nostra trasmissione dedicata all'informazione per la prima ora, alle curiosità subito dopo le 8 e poi alle 9:30 saremo in rassegna stampa. Nel mezzo tanta buona musica, e se vi va di richiedere un brano basta scriverci al 380 20 20 029. Primo brano di oggi che siamo andati a ripescare dal passato, esattamente nel 1968 al London Pavilion si proiettava per la prima mondiale Yellow Submarine, il film d'animazione dei Beatles.

0: pubblicità.
1: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
2: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
3: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lido Mania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare.

0: Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Ruberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. Robertoerrizzo.com.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
3: home. Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
4: Gesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Gesco?
4: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Adovos Messapica Tricase presenta la terza edizione di Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio ti aspettiamo in Piazza Cappuccini per una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue e al divertimento. Dalle 15.30 alle 20 donazione di sangue in autoemoteca. Dalle 22 si accendono le luci della piazza con il Mondo Radio Dance Tour, musica, balli e una serata tutta da vivere. Quando doni, la musica sei tu. Venerdì 17 luglio in Piazza Cappuccini a Tricase.
6: Buongiorno Salento.
7: Cominciamo con le notizie più importanti e ripartiamo dalla drammatica tragedia sul lavoro che ha colpito il Salento nella tarda mattinata di ieri. Un operaio 33enne originario del Marocco ha perso la vita a Montesano Salentino mentre partecipava a lavori di installazione della fibra ottica che da giorni si stavano svolgendo nel territorio comunale. L'incidente è avvenuto nei pressi del semaforo sulla statale 275 all'incrocio con via Castiglione. Le prime indagini indicano che il giovane stava lavorando sulla rete aerea quando è stato colpito da una forte scarica elettrica. I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, ma purtroppo non è stato possibile far nulla per salvare il giovane. I vigili del fuoco sono poi intervenuti per il delicato recupero della salma. I carabinieri adesso indagano sul caso. La morte di Michele Fina, 34enne originario di Campi Salentina, avvenuta nel carcere di Lecce, rimane avvolta nel mistero. È la sesta morte in 3 mesi all'interno dello stesso istituto. Fina, il cui rilascio era previsto per ottobre, era in carcere per una condanna definitiva di pochi mesi. Dopo un colloquio con i genitori, rientrato nella sala comune, ha avuto un malore mentre giocava a biliardino con altri detenuti. Purtroppo i medici non hanno potuto salvargli la vita. Un'indagine è stata avviata con l'accusa di omicidio colposo contro ignoti. Secondo il sindacato di polizia penitenziaria,

una morte che evidenzia un grave problema, ovvero che la droga circola abbondantemente, in particolare nelle carceri pugliesi, siciliane, lombarde e campane. Paura nel pomeriggio di ieri nel capo di Leuca per un rogo che si è sviluppato in un'area di fitta vegetazione tra Morciano di Leuca e Torrevado. Una coppia di anziani e la cagnolina sono rimasti gravemente intossicati. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la vegetazione circostante, richiedendo l'intervento di diverse squadre di vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia, che hanno notato gli anziani in stato di semi-incoscienza. Li hanno quindi trasportati in ospedale in codice rosso, dove saranno sottoposti al trattamento in camera iperbarica. Per fortuna le loro condizioni dovrebbero essere in fase di miglioramento.

Che ha colpito il litorale salentino ieri mattina intorno alle 12.30. Una turista belga di 70 anni in vacanza a Gallipoli, in località Riva Bella, ha perso la vita dopo essere entrata in acqua vicino alla riva. È stata colpita da un malore. Alcuni bagnanti hanno notato il corpo immobile tra le onde e hanno immediatamente lanciato l'allarme. Tra i primi a intervenire il bagnino di una postazione di salvataggio comunale che ha tentato di rianimarla. Gli operatori del 118 hanno seguito con ulteriori tentativi di soccorso, ma purtroppo non si è potuto far nulla per salvarle la vita. Una violenza iniziata sui social è proseguita in casa. Un uomo di 57 anni ha aggredito la moglie durante una diretta TikTok, colpendola con calci, pugni e anche con alcuni oggetti. L'episodio è avvenuto quando la vittima era in videochiamata con altre persone. Il marito l'ha aggredita fisicamente. Un'amica della vittima, testimone dell'aggressione, ha allertato i soccorsi. All'arrivo delle autorità, il 57enne ha tentato di bloccare i soccorritori, ma è stato poi immobilizzato dagli agenti di polizia. La donna, invece, con traumi e contusioni, ha ricevuto assistenza sul posto, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Due rapine a supermercati nell'arco di mezz'ora, quattro malviventi alla fine vengono arrestati. Emergono dettagli su quanto avvenuto nel Basso Salento nella giornata di mercoledì, con due colpi in successione, prima al Conad di Collepasso e poi al supermercato Alda di Cutrofiano. Quindi l'intervento dei carabinieri e della polizia, che sono riusciti ad individuare la lancia Y a bordo della quale i malviventi si stavano dileguando. Dopo un breve inseguimento i quattro sono stati fermati, hanno tentato di reagire, ma alla fine sono stati bloccati definitivamente dai carabinieri e trasferiti in carcere. Gli approfondimenti hanno rivelato che due dei fermati, un 36enne di Casarano e un 25enne di San Cesario, erano già destinatari di provvedimenti restrittivi.

0: me.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Venerdì 17 luglio a Morciano lo spettacolo per sfida e per amore della cooperativa sociale Indisciplinati. Sabato 18 luglio a Torre Vado la discoteca in piazza con il Mondo Radio Dance Tour.
6: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
9: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
10: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torre Vado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torre Vado, in Corso Venezia.
5: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Estate.
5: 7:29, questa è la diretta del Buongiorno Salento di Mondo Radio. Ripartiamo dai fatti di cronaca. In particolare ad Otranto è stata sospesa l'attività di un noto locale per 45 giorni e la decisione del sindaco Francesco Bruni è il risultato di controlli coordinati dal prefetto di Lecce Natalino Manno e realizzati con interventi interforze guidati dal questore Gianpietro Lionetti. Polizia e carabinieri hanno documentato diverse violazioni durante i controlli e su segnalazione dei cittadini al 112. La divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha gestito i risultati delle indagini, che includevano segnalazioni per disturbo della quiete pubblica e abusi del titolo autorizzatorio. I gestori del locale erano già stati avvertiti e avevano subito in passato una sospensione di 10 giorni, adesso ne è arrivata un'altra di 45. Animali lasciati sui balconi senza riparo dal sole, chiusi in auto, forzati a lunghe passeggiate durante le ore più calde, sono comportamenti vietati dall'ordinanza contingibile urgente emessa a Lecce dalla sindaca Poli Bortone per tutelare gli animali d'affezione durante l'ondata di caldo. Il provvedimento è entrato subito in vigore e rimarrà valido fino al 30 settembre. Prevede multe che variano da 100 a 600 euro, un'ordinanza che stabilisce il divieto di lasciare gli animali esposti direttamente al sole per lunghi periodi. I proprietari dovranno inoltre garantire costantemente acqua fresca e pulita. Il comune di Melendugno sta per diventare l'unico proprietario della società che gestisce il porto turistico di San Foca. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'acquisto del 51% delle azioni del porto turistico di San Foca S.p.A., una quota che si aggiungerà al 49% già posseduto dall'ente. Tuttavia l'operazione non è ancora conclusa, solo dopo un parere positivo della Corte dei Conti sarà possibile finalizzare il trasferimento e quindi trasformare la società mista in una società a totale proprietà comunale. Una decisione particolarmente significativa. Il pieno controllo permetterebbe all'amministrazione di stabilire direttamente indirizzi, investimenti e programmi futuri del porto.

adesso per Farudin Beitai, 62enne originario dell'Albania, residente a Lecce, e Raffaele Mazzei, 57enne di Trepuzzi. Entrambi sono stati arrestati per aver appiccato un incendio vicino Frigole, devastando una vasta area di macchia mediterranea. Analizzando i video registrati, i carabinieri hanno notato un camion per trasporto rifiuti urbani sulla provinciale, con il veicolo che rallenta. Dal finestrino viene lanciato un oggetto a cui viene dato fuoco, creando una scia di fumo e l'innesco delle fiamme. Questo ha permesso di identificare i responsabili dell'incendio, e nell'interrogatorio è emerso un possibile movente legato all'espansione delle zone di pascolo degli animali della moglie di Beitai, proprietaria di un gregge. Maxi blackout di internet tra Lecce ed Interland. Alle 7 di martedì scorso, all'improvviso una fetta consistente di abitazioni e aziende delle Cese di Monteroni e Arnesano è caduta la linea. Spie rosse sul modem e navigazione interrotta, e ad andare al tappeto la rete fibra di Open Fiber. Secondo quanto appurato, circa 14.000 utenze si sono bloccate, un danno che deve attribuirsi a un errore in fase di lavori di una ditta del tutto estranea all'azienda, che avrebbe tranciato numerosi cavi in fibra ottica in via Guido d'Orso, nella parte più esterna del rione Borgo Pace, provocando l'interruzione della connettività. Il guasto ha richiesto 48 ore di lavori ininterrotti per il completo ripristino. Si insedia il nuovo consiglio comunale a Gallipoli, con l'aula consigliare Bonaventura Mazzarella di Palazzo Balsamo, che questa mattina dalle 9 ospiterà la prima seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale, per come designato dalle recenti elezioni amministrative del 24 e 25 maggio scorso. Quindi prima seduta oggi. Padovano va verso la presidenza dell'assise. Alfieri, Capoti e Magno subentreranno invece a Coppola, Russo e Minutello. Si vota poi il gemellaggio con Catania e la cittadinanza onoraria a Don Piero. Modifiche anche per streaming e comitati di quartiere.

0: Senti che bel rumore.
1: Pubblicità.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
5: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
4: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
5: E allora vieni.
6: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati, auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
9: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
10: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
11: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
10: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
12: Finalmente sono arrivati!
4: A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865 www.altritempitricase.it.
12: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
13: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
14: Mondo Radio Tutti Frutti.

Salento di Mondoradio. Torniamo alla morte dell'operaio di 33 anni mentre lavorava a Montesano Salentino, impegnato nei lavori di cablaggio della fibra. Siamo profondamente sconvolti e indignati per l'ennesima tragedia lavorativa che ha colpito il Salento, ha affermato Mauro Fioretti, coordinatore territoriale della UIL Lecce. Ogni incidente mortale è una sconfitta per l'intero paese e dimostra quanto lavoro rimanga ancora da fare sulla sicurezza. Anche Donato Congedo, segretario territoriale della CISL Lecce, ha commentato la tragedia: non arretreremo di un millimetro su prevenzione e formazione, sostiene Congedo, sono le uniche armi contro questo straziante susseguirsi di tragedie. Cambiamo argomento da Lezio. Le fototrappole installate dall'amministrazione comunale in punti critici del territorio hanno consentito di individuare diversi responsabili di abbandono rifiuti. L'azione ha portato ad emettere una dozzina di sanzioni da parte della polizia locale. I controlli hanno seguito l'ordinanza del sindaco Andrea Barone, che prevede multe fino a 200 euro per chi abbandona rifiuti nelle strade, vicino ai cassonetti o non rispetta la raccolta differenziata. Gli uffici comunali e la polizia locale hanno comunicato che i controlli proseguiranno in modo sistematico. A Nardò ieri mattina è stata conferita una targa di riconoscimento al brigadiere capo dei carabinieri Salvatore Giustolisi. Lo scorso 19 febbraio infatti l'uomo ha compiuto un intervento decisivo fuori servizio, riuscendo ad impedire un furto in un supermercato e permettendo l'arresto di uno degli autori. Senza esitazione è salito sulla propria auto per inseguirli e ha bloccato uno dei due con i colleghi che poi sono intervenuti. E adesso è stata consegnata una targa con la partecipazione del comandante della compagnia, del capitano, che gli hanno ovviamente presentato i loro omaggi per il gesto eroico svolto appunto durante la giornata del 19 febbraio scorso.

0: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Torniamo per l'ultima pagina, quella dedicata allo sport. Il calcio prosegue il lavoro della dirigenza del Lecce, volto a sfoltire e ottimizzare la rosa in vista dei prossimi impegni stagionali. Nelle ultime ore il club sta definendo due operazioni in uscita, entrambe con la formula del trasferimento a titolo temporaneo. Lasceranno il club Alex Sala e Marcinski, destinati rispettivamente a vestire le maglie di Mallorca e Wisla Cracovia. Entrambi i tesserati saluteranno il club giallorosso con l'obiettivo di ritrovare spazio e continuità d'impiego. Sala farà quindi ritorno in Spagna al Mallorca e Marcinski invece passa al Cracovia. Nelle prossime ore arriveranno ovviamente le ufficialità. Intanto i giallorossi hanno già lavorato in Austria per il ritiro, che è cominciato ufficialmente, e i giallorossi giocheranno la prima amichevole domenica contro la Ladas in Ungheria, appuntamento alle 17:30. Chiudiamo così con lo sport, lo spazio dedicato all'informazione. Si apre tra un attimo quello delle curiosità. Prima contentiamo una richiesta musicale. Arriva Cuore e Vento dei Modà insieme ai Tazenda.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente.
1: Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché, ha affermato, non volevano che vincessi.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
1: Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette. Questo è l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva, che però non vanno a definirne uno stato di infermità mentale.
2: Un cambio di passo nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne svanita nel nulla ormai il 22 giugno 1983. Mercoledì scorso il fotografo Marco Accetti, 71enne indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri del reparto operativo di Roma. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande di interrogatorio, ha assicurato il legale Giancarlo Germani. Come ha ricordato l'avvocato difensore, Accetti è indagato in concorso con ignoti da identificare sia per quanto riguarda la scomparsa di Orlandi che in merito alla presunta complicità nel rapimento di Mirella Gregori, quindicenne anche lei scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata.
1: Cambiamo argomento. L'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane e sarebbe stato il 13°. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

In diretta su Mondo Radio Tutti Frutti è tempo di scoprire un po' di curiosità. Vi ricordo sempre che oggi è il giorno del Mondo Radio Dance Tour a Tricase. Saremo questa sera in piazza nell'ambito della terza edizione di Quando Doni la Musica Sei Tu, organizzata da Adovos Messapica Tricase. Si comincerà già dal pomeriggio con le donazioni in autoemoteca e poi in serata a partire dalle 22 la discoteca in piazza con il nostro Mondo Radio Dance Tour. Domani sempre il Mondo Radio Dance Tour farà tappa a Torre Vado presso l'area servizi. Ma scopriamo le curiosità di oggi e cominciamo con i santi di oggi. Oggi è Sant'Alessio e San Generoso. Il nome Alessio, così come Alessandro, può essere anche una forma abbreviata che deriva dal greco Alexein, che significa proteggere. I nati il 17 luglio sono spesso animati da una forte spinta interiore ad elevarsi al di sopra della massa o a raggiungere i vertici della loro carriera. Oggi è la giornata della giustizia penale internazionale, mentre la citazione di Oscar Wilde, e lui ha detto così: un uomo molto chiacchierato ha sempre qualcosa di molto attraente. Ripartiamo dalla musica, dei grandi classici, tra poco sarà tempo di vinile e poi di scoprire Oroscopo, Accadde Oggi e molto altro.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Pubblicità.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Agri Beach Eden Salento a Pescolusa e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescolusa è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolusa, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
3: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
4: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.

0: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo, con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto, cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
1: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
2: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
3: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
4: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
5: Mondo Radio, tutti i frutti, tutta la tua estate.

E ritorniamo così sulle ultime note di Cool Jubilee Lot, Bob Marley, 8:21 qui su Mondo Radio, tempo di vinile, ma voglio parlarti del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è proprio quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. E allora, la fiducia, ricordate, non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Di vinile, indietro negli anni, ci fermiamo al giugno del 1985 per farvi ascoltare direttamente su 33 giri il singolo di Sandra Maria Magdalena. È un singolo della cantante tedesca pubblicato dall'etichetta discografica Virgin, una canzone tra le più conosciute di successo dell'artista. È stata scritta da Michael Cretu e era contenuta nell'album di debutto della cantante del long play, da cui è stata estratta come primo singolo, raggiungendo la vetta delle classifiche di numerosi paesi europei. È un brano in cui Sandra parla di affermazione ed emancipazione femminile, in particolare di indipendenza, un testo che esprime il rifiuto della protagonista di piegarsi alle aspettative del partner, rivendicando invece la propria libertà sessuale e il diritto di non essere sottomessa né di conformarsi all'immagine della peccatrice redenta.

0: Pubblicità.
1: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescolose, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescolose, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Venerdì 17 luglio a Morciano lo spettacolo per sfide e per amore della cooperativa sociale Indisciplinati. Sabato 18 luglio a Torre Vado la discoteca in piazza con il Mondo Radio Dance Tour.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore. I can't
6: cool down. Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì su ordinazione fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
7: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
10: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
11: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
12: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. forteimmobiliare.com. Take me
0: home. La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
13: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
14: L'estate in musica passa prima da noi.

0: Un mare di successi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Noi siamo pronti per scoprire l'oroscopo di giornata, sempre nella diretta del Buongiorno Salento di Mondo Radio. Partiamo con l'Ariete. Finalmente, dopo tanto tempo, potete dire di aver raggiunto il vostro equilibrio affettivo, lo standard di vita migliore, si risvegliano emozioni e passioni che credevate assopite. Toro, nella vostra vita si sta per affacciare un cambiamento importante. Dovreste aver capito che per affrontare le questioni di oggi non potete ricorrere agli strumenti di ieri. La vita si caratterizza per continui alti e bassi. Gemelli, giornata ideale per amore e amicizia, tenerezza da un lato e sostegno dall'altro. Sapete già da tempo di essere circondati da persone che vi vogliono bene, cercate quindi di contraccambiare. Cancro, oggi le stelle vi avvolgono, proteggono con un'area primaverile che vi irradia di gioia. Il vostro benessere è percettibile a chiunque. Sarà questa una giornata indimenticabile. Leone, la vostra difficoltà è lasciare il passato alle spalle, rimuginate troppo senza mai venire a capo di niente. Dovreste invece provare a staccare la spina. Vergine, contraddizioni e sbalzi d'umore saranno protagonisti. Certamente non mancherà chi ve lo farà notare. Dovrete contare fino a 10 prima di rispondere e reagire d'impulso. Bilancia, non tutti riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati in modo rapido ed efficace come voi. Cercate di mettervelo in testa ed essere più comprensivi nei loro confronti. Scorpione, oggi si svolgerà nella normalità con qualche intoppo quotidiano che però avete già incontrato e superato senza problemi, ma che stranamente vi sembra più problematico del solito. Sagittario, qualche tensione tra le mura domestiche vi metterà addosso ansia e agitazione. Avvertite ogni attività come estremamente pesante. Per risolvere dovreste sciogliere i nodi utilizzando il dialogo. Capricorno, per le stelle la giornata delle riflessioni e prese di coscienza. Realizzerete che il vostro percorso sta assumendo dei contorni più concreti. Acquario, in amore lasciatevi per sfruttare le influenze della luna. Se c'è qualcuno che vi interessa, dichiaratevi senza timore. I sogni non sono fatti per rimanere in un cassetto. Pesci, gettatevi nelle imprese professionali e finanziarie perché ci sono diverse persone che hanno bisogno di una vostra consulenza. Questi contatti vi riempiranno di soddisfazioni.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Questa è una segnalazione di rilievo al momento sulla rete autostradale della regione, per cui si viaggia senza particolari impedimenti. Rallentamenti per lavori in corso sulla statale 96 Barese, dove si transita a senso unico alternato in alcuni tratti tra Gravina in Puglia e Altamura. Sempre per lavori si transita su sede stradale ridotta sulla statale 16 Adriatica tra il bivio per Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Frequente la formazione di code nelle ore di maggior traffico. Infine ricordiamo che domani nella fascia oraria tra le 7 e le 19 la polizia locale di Lecce effettuerà controlli della velocità sulla provinciale 18 Galatina Copertino e sulla provinciale 236 Surbo Casalabate. Moderate la velocità e guidate con prudenza. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: dove vado?
1: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Mondo Radio Tutti Frutti.

l'ultimo spazio dedicato alle curiosità. Andiamo con l'accadde oggi a vedere cosa è successo in questo 17 luglio, partendo dal 1861, quando entra nel suo corso legale la nuova valuta nazionale, la lira italiana. 1936, Francisco Franco si pone a capo dell'insurrezione dell'esercito spagnolo in Nord Africa. 1955, apre i battenti in California il parco divertimenti Disneyland. 1968, a Londra viene proiettato in primo mondiale il film Yellow Submarine dei Beatles. Nel 76 al via le trasmissioni televisive a colori in Italia. 1994, l'Italia del calcio viene sconfitta dal Brasile nella finale dei mondiali. E tra i nati oggi, nel 1925 la cantante Carla Boni, nel 32 il fumettista Quino, 35 l'attore Donald Sutherland, 39 la cantante Milva, nel 47 la regina consorte del Regno Unito Camilla Shand, 52 l'attore David Hasselhoff. Le previsioni meteo, oggi nuovo rinforzo del maestrale con cielo sereno e sempre gran caldo, temperature che saliranno sino ai 40 gradi, mari mosso l'Adriatico, poco mosso lo Ionio. Il proverbio di giornata dice così: un'estate vale più di 10 inverni, e per farla valere ancora di più noi vi abbiamo organizzato una serie di appuntamenti. E questa sera saremo a Tricase con il Mondo Radio Dance Tour nell'ambito della terza edizione di Quando Doni la Musica Sei Tu, organizzata da Adovos Messapica Tricase. Già dal pomeriggio, dalle 15.30, ci saranno le donazioni in autoemateca sino alle ore 20, quindi donate perché è importantissimo farlo. E poi si balla con il Mondo Radio Dance Tour a partire dalle 22, la nostra discoteca in piazza, che domani invece farà tappa a Torre Vado presso l'area servizio. Due giorni davvero imperdibili. Allora, tempo di musica, ci affidiamo ai Red Hot Chili Peppers con la loro Californication.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
1: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
2: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, che era fuggito in auto. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
1: Sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
2: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
1: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
2: Era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
3: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Fru, Mondo Radio Tutti Fru, Mondo Radio Tutti Fru. Musica senza frontiere.

0: Pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e Centro Revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerrizzo.com.
4: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
5: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
6: Testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore.

0: venerdì 17 luglio in Piazza Cappuccini a Tricase.
1: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
2: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

David Guetta insieme ad Usher. Eccoci rientrati in voce, sempre in diretta su Mondo Radio 9:15. Tra poco ci attende la rassegna stampa, ma adesso vogliamo darvi un consiglio: se state cercando l'auto giusta dovete andare da Circhetta Automotive, dove vi aspetta un parco auto ricco, ricchissimo di occasioni imperdibili, con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Ma non solo, da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente.

solo per questi giorni c'è una speciale promozione. Sentite che promozione sulla nuova Toyota Yaris Full Hybrid a partire da 19.950 euro con bonus permuta o rottamazione fino a 4.800 euro, qualsiasi sia il tuo usato. Ricevi un anno di garanzia ogni tagliando fatto da Circhetta fino a 15 anni. Nuova Toyota Full Hybrid, Toyota Yaris, con tanti accessori di serie. Andate a scoprirla da Circhetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia Deledda.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torrevado, in Corso Venezia.
5: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarner e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
1: Scarner e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarner e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la vita. Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Di nuovo buongiorno a tutti da Davide Roberto e dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Oggi è venerdì 17 luglio, 9:31. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola, partendo dal Corriere della Sera, che titola 32 condanne, 12 anni a Castellucci sulla sentenza legata al ponte Morandi. Sono 25 invece gli assolti. Per la giustizia, Mattarella richiamo a Nordio, istruttoria del ministro per la grazia Mario Roggero, il gioielliere che uccise i banditi. Il Quirinale dice il potere è esclusivo del presidente. Poi la legge elettorale, arriva il primo sì e scintille intanto tra i partiti. Ed ancora l'Ucraina, Zelensky si lura Fedorov, Kiev in piazza per il ministro cacciato. E poi ancora report con le chat di La Vitola e i legami con la bomba. Veniamo alla Repubblica, il caso del gioielliere Roggero in apertura, Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza è facoltà solo del capo dello Stato. E poi la legge elettorale, arriva il primo sì e anche qui il ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, le famiglie dicono è stata finalmente fatta giustizia. Sulla stampa, Mattarella stop a Nordio, titola in apertura il quotidiano torinese, il ministro avvia la procedura per la grazia al gioielliere Roggero ma il presidente lo convoca. E poi ancora il Medio Oriente, l'Iran minaccia, chiuderemo anche il Mar Rosso. Quindi sul Messaggero, caso Roggero anche qui, richiamo di Mattarella a Nordio, poi la nota del Colle, la facoltà esclusiva del capo dello Stato. Quindi anche qui si parla del ponte di Genova e delle 32 condanne. Ed ancora il caldo con la mortalità cresciuta del 3%. Gli sport sulla Gazzetta, il calciomercato in primo piano, la Juve Çelik titola l'esterno turco ex Roma preso dai bianconeri, Massara si vendica di Gasperini, giallorossi beffati. E poi mondiali di calcio, la finale del destino, Yamal e Messi, la foto insieme di 19 anni fa, il Barcellona e ora Spagna-Argentina a colpi di genio. Poi ancora l'Inter, accelerata Spence ad ogni costo, Super Como con Chalobà e quindi l'intervista a Kimi Antonelli a Spa, ho pianto ma adesso vinco io. Quotidiani pugliesi in edicola, la Gazzetta del Mezzogiorno titola il nodo preferenze, sì della Camera alla legge elettorale, ora il Senato, sfida intanto di Salvemini, siamo pronti a governare la Puglia. Poi il Nuovo Quotidiano che titola autonomia crociata di De Caro, Sud unito per salvare la sanità. Ed ancora zone economiche speciali in Puglia con investimenti per 9 miliardi di euro. Veniamo invece ai fatti di cronaca che riguardano la provincia di Lecce, una nuova e drammatica tragedia sul lavoro ha scosso il Salento, ieri mattina un operaio 33enne di origini marocchine ha perso la vita a Montesano Salentino durante i lavori di installazione della fibra ottica, l'incidente si è verificato vicino al semaforo della statale 275, l'operaio stava effettuando alcuni interventi sulla rete quando sarebbe stato colpito da una scarica elettrica. Sul luogo immediato l'intervento dei sanitari, ma purtroppo per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. Ci sono state le reazioni dure dei sindacati, siamo sconvolti e indignati per l'ennesima tragedia sul lavoro, ha detto la UIL Lecce per voce del coordinatore territoriale Mauro Fioretti, esprimiamo cordoglio, solo negli ultimi mesi il Salento ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite spezzate nei cantieri. Bisogna intervenire sui subappalti, dice invece la CISL Lecce, che ribadisce con forza che la sicurezza non può essere considerata un costo o un rallentamento burocratico. Ancora un decesso, quello di Michele Fina, in carcere a Lecce. L'uomo, un 34enne originario di Campi Salentini, è deceduto a seguito di un malore dopo aver incontrato i genitori. Nonostante l'intervento dei medici, il 34enne non è sopravvissuto. Secondo il sindacato di polizia penitenziaria, questo ennesimo decesso fa capire come la tragica conferma delle denunce sia assolutamente una conferma, sottolineando come la droga circoli diffusamente soprattutto nelle carceri pugliesi. Veniamo invece al malore accusato da una donna che si è rivelato purtroppo fatale in acqua. Siamo a Gallipoli, la donna è morta mentre faceva un bagno ieri mattina nella zona di Rivabella. La vittima è una turista belga di 70 anni. Dopo essere entrata in acqua in un tratto di spiaggia libera, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti si sono accorti di quanto stava accadendo, hanno dato subito l'allarme, ma purtroppo per l'anziana non c'è stato nulla da fare. Veniamo invece ai due uomini che incendiarono la macchia mediterranea nella zona di Trepuzzi. Arriva il processo per Farudin Beitai, 62enne di origine albanese, residente a Lecce, Raffaele Mazzei, 57enne di Trepuzzi, due dipendenti della Montego arrestati per l'incendio appiccato in località Masseria Olmo a Frigola, i danni di una grossa superficie di macchia mediterranea. L'incendio ieri ha colpito la zona di Morciano di Leuca e Torrevado, con il fuoco che ha raggiunto la casa di due anziani. L'incendio ha coinvolto una campagna, una coppia è rimasta gravemente intossicata dal fumo, è stata tratta in salvo dalla polizia locale e trasportata in ospedale per il trattamento in camera iperbarica. Sotto osservazione anche una cagnolina affidata a un veterinario. Veniamo invece agli incidenti, uno scontro tra un'autocisterna che trasportava carburante e un altro furgone avvenuto ieri pomeriggio sulla strada che collega Deglia a Torre Lapillo, con un impatto in cui sono rimasti coinvolti i due camion. Per fortuna non ci sarebbero gravi feriti, la situazione è poi tornata alla normalità e rimessa in sicurezza grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Due rapine a supermercati in rapida sequenza tra Collepasso e Cutrofiano, in quattro sono stati arrestati dopo un breve inseguimento. Tra i fermati un 36enne di Casarano e un 25enne di San Cesario, che erano già destinatari di provvedimenti restrittivi per aver violato precedenti misure cautelari. Ora le ultime sul calcio, il Lecce con il Palermo che pensa a Corvino, l'ex direttore sportivo dei giallorossi potrebbe già tornare in pista, mentre il Lecce saluta Marcischi e Sala, i due andranno via in prestito, mentre la squadra continua ad allenarsi in Austria in vista del debutto in amichevole in programma domenica alle 17:30 contro la Ladas. Il Lecce giocherà in questo caso in Ungheria la prima amichevole prestagionale. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio la nostra rassegna stampa. Tra poco invece c'è Giustina a tenervi compagnia nello spazio aperto del Buongiorno Salento. Grazie ancora per l'ascolto e un saluto da Davide Ruberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
0: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19.30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
1: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
0: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
1: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
2: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
4: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
3: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
4: E allora vieni via.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
8: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
7: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
8: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
7: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
8: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.

lavoro di Mattia Balzar, ritorniamo in voce, ne mancano ancora due per concludere la sequenza nel migliore dei modi, ma vi diamo un'opportunità: trasformare i vostri preziosi in contanti subito, l'oro è ai massimi storici, allora non lasciatelo chiuso in un cassetto da Salento Oro, il vostro usato vale molto di più, comprano oro, argento, monete, diamanti, orologi di lusso, tutto l'extra per voi, ricevete il 50% in più sui preziosi e fino a 500 euro in più rispetto ad altre valutazioni. Avete sentito proprio bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro vi paga così tanto, metteteli alla prova. Andate in negozio a Tricase in via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate o scrivete al 328 570 41 90. Seguite le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornati.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
2: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
3: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti e l'attribuzione del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
3: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
2: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari.
3: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
4: Grande musica alla radio!
5: Mondo Radio!
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

E buongiorno, buongiornissimo a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Un buongiorno dalla vostra Giustina. Oh, per dindirindine, è già venerdì, ma quello è successo? È arrivato un nuovo weekend, si può dire, comincia con il botto. Fra poco vi spiego perché questo weekend di luglio, siamo già al terzo weekend del mese di luglio, praticamente il penultimo, perché fra due weekend sarà già primo agosto. Ma davvero? Che ansia. Vabbè, allora, dunque, che meraviglia. Va bene, ragazzi, allora, nervi saldi. Dunque, cominciamo già con una richiesta, e anche questo è un bel modo per cominciare. Salutiamo Lidia e salutiamo Gianluca. Ciao ragazzi, grazie per essere all'ascolto. Cominciamo con il Sud Sound System, che anche questo è un ottimo modo per cominciare. Con Le Radici Che Tieni, che anche questa è un'ottima canzone, come sempre. Insomma, una canzone che fa da scuola in tutti i sensi, anche per il testo, insomma, che dire, tutto a posto. Allora, comincia questa seconda parte del Buongiorno Salento. Quest'oggi avremo anche ospite Guglielmo Lai per Esco di Radio alle ore 10:30, quindi rimanete sintonizzati all'ascolto su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente abbiamo appena cominciato con la vostra Giustina.

0: Pubblicità.
1: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente.

0: prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
2: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a 3 ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerizzo.com.
3: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra de Lutaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra de Lutaraggiu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
4: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
5: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
6: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
8: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
9: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissimo.

0: massima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù, a Pescoluse e Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com. Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Disco richiesta.

Ed era un'altra richiesta, ma come siamo felici di cominciare al meglio questo appuntamento in musica di oggi. Questo è lo spazio aperto del Buongiorno Salento, come sempre con la vostra Giustina, come sempre fino alle ore 12:30 ogni giorno su Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, siamo partiti molto ma molto bene, anche molto ma molto estivi, voglio dire, che un po' con un sano, insomma, reggae così di sottofondo. Bene, bene, bene, ci piace. Allora ragazzi, oggi abbiamo detto inauguriamo il weekend e lo facciamo con due eventi pazzeschi, ma pazzeschi è dire poco. Allora partiamo da oggi, perché l'appuntamento è per questa sera in Piazza Cappuccini a partire... In realtà è un evento che parte dal primo pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, che poi finisce a tarda notte, perché parliamo di Quando doni la musica sei tu, giunto alla terza edizione. Tutto questo è organizzato da Adovos Messapica Tricase con il patrocinio del comune di Tricase e chiaramente la collaborazione di Mondo Radio Tutti Frutti, e quindi l'appuntamento con la solidarietà, con la donazione, è per quest'oggi, per questa sera. Quindi a partire dalle ore 15:30 fino alle 20 ci sarà l'autoemoteca in Piazza Cappuccini, quindi si potrà donare il sangue. Per info e prenotazioni contattate il 391 30 93 919. E poi a partire dalle ore 22 la festa si scalda, e come, perché arriva il Mondo Radio Dance Tour. Piazza Cappuccini diventa una discoteca a cielo aperto, libera, gratuita, free per tutti. Ci saranno i DJ di Mondo Radio Tutti Frutti, un format, quello del Mondo Radio Dance Tour, che è scoppiettante, psichedelico e soprattutto che ci fa ballare, cantare a squarciagola, insomma ci fa divertire come non mai. Quindi l'appuntamento è per oggi con il Mondo Radio Dance Tour in Piazza Cappuccini a Tricase a partire dalle ore 22 in occasione di Quando doni la musica sei tu e Adovos Messapi, che insomma si fa del bene e poi ci si diverte. E tra l'altro c'è anche una lotteria pazzesca con dei premi strepitosi, e quindi vi attendiamo anche per l'estrazione chiaramente dei premi della lotteria. Attenzione, attenzione, perché io parlavo di weekend, e quindi sappiate che oggi c'è il Mondo Radio Dance Tour a Tricase in Piazza Cappuccini, quindi come diciamo noi sulla East Coast, ma domani ci spostiamo sulla West Coast. Perché? Perché domani 18 luglio il Mondo Radio Dance Tour arriva a Torrevado, e allora sì, davvero sarà una grande festa anche a Torrevado, con praticamente il mare di fronte. Ci sarà proprio una discoteca pazzesca ad attendervi con il Mondo Radio Dance Tour a Torrevado, ragazzi, che meraviglia. Quindi 17 luglio Mondo Radio Dance Tour fa tappa a Tricase in Piazza Cappuccini, la discoteca all'aperto, libera, gratuita, free per tutti, e il giorno seguente, domani sera, a Torrevado presso l'area servizi arriva, si sposta questo caravan meravigliosa della discoteca di Mondo Radio con il Mondo Radio Dance Tour. Che dire, ragazzi, che dire, un weekend tutto firmato Mondo Radio Tutti Frutti. Allora divertiamoci insieme. Fra poco arriva anche Guglielmo Lai, che è protagonista del disco Esco di Radio, quindi cureremo questo approfondimento insieme. Nel frattempo

0: pubblicità.
1: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
2: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
1: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
2: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
1: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Amore, oggi pepata.
7: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
6: Ma pronti per cosa?
7: Hai detto oggi papete.
6: Ma io avevo detto pepata.
7: No, amore, hai

0: Salette. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
5: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado, rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
6: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
7: Vivi la tua estate con Mondoradio Tutti i Frutti. Disco Esco di Radio.
8: Disco Esco di Radio per Mondoradio Tutti i Frutti. Questo è Guglielmo Lai con Su Misura. Oh yeah.
9: Ero in macchina con tuo fratello e tu candida gli hai detto vai piano.

0: Ed è con grande, grandissimo piacere che ritorna sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti Guglielmo Lai. Buongiorno Guglielmo, ben ritrovato.
1: Il vostro amico Guglielmo e voi amici, ben ritrovati.
0: Che meraviglia che tu sia di nuovo qua con noi e ancora una volta abbiamo l'opportunità di passare insomma via radio la tua musica. E che musica, che brano questo su misura, insomma un pezzo veramente cucito proprio come si deve e che si inserisce in un contesto più ampio che quello del tuo disco, che è fatto veramente a regola d'arte. Allora, grande Guglielmo, che bello riaverti, mi sono proprio divertita questa settimana con il tuo pezzo e chiaramente già nella mia testa molto saldo il ritornello. Allora, come stai innanzitutto?
1: Grazie, mi fa piacere che ti abbia apprezzato. Io sto benissimo. Sono sceso anche giù nella mia amata, nel mio amato Salento, dopo un po' di tempo che mancavo, ho deciso di farmi tutto a posto qua.
0: Benissimo.
1: Poi a settembre si riparte.
0: Senti Guglielmo, ti propongo questa cosa, allora ci organizziamo un giorno, vieni qua e presentiamo l'album per bene, ce l'andiamo ad ascoltare per bene, eh?
1: Sarebbe bellissimo, certo.
0: Fantastico,
1: allora
0: approfittiamone, ne approfitto pure io. Allora Guglielmo, quindi mi fa piacere che tu sia ritornato, un po' di riposo ci vuole dopo tanto vagabondare, dicevamo nel fuori onda. Allora dove ti ha portato, ecco, questi anni insomma di grande esperienza anche fuori, hanno poi, immagino che siano confluiti, no, in questo lavoro che si intitola Ognuno alla sua volta, che è l'album che hai pubblicato lo scorso anno, insomma più o meno è passato un annetto, giusto?
1: Sì, un anno scarso, sì. Esattamente era estate 2025 quando ho iniziato a promuoverlo col primo singolo Normanna.
0: Certo, che è stato protagonista di Ascoli Radio.
1: Abbastanza, secondo singolo, e questo è il terzo singolo che chiude il cerchio, diciamo, chiude la promozione.
0: Benissimo.
1: Quest'album è sia un punto sicuramente di partenza, perché il primo lavoro, però certo, diciamo che il percorso racconta di un percorso abbastanza lungo che si può definire anche un po' per me un punto d'arrivo, no?
0: Certo.
1: Perché racconta un po' di esperienze molto diverse tra loro, infatti è un album abbastanza, direi, eterogeneo, ogni canzone è un po' diversa. Ed è un album abbastanza poi biografico, abbastanza raccontato, per questo c'è un che di cantautorato,
0: certo,
1: in questo stile, per questo motivo. Anche se non mi posso definire un cantautore propriamente detto, però ecco, la narrazione biografica c'è, si sente in maniera abbastanza esplicita, ecco, non velata.
0: E tu tenti di coniugare un po' il rap, quelle che sono le tue radici, con però insomma una veste, ecco, cantautorale. Il cantautorap l'hai definito, vero?
1: Esatto, cantautorap, mi piace come definizione.
0: È molto carina, suona molto bene. Senti, ma ti faccio i complimenti per questo brano, perché quando l'ho, allora in qualche modo quando l'ho ascoltato, la prima cosa che ho avuto, la prima sensazione è stata ok, sto facendo un viaggio indietro nel tempo, però suona così attuale, perché veramente mi hai condotto in delle atmosfere, sai, quell'ascolto di quel rap fatto bene all'italiana degli anni 90, primi 2000, che ci manca tanto, ecco, grazie, volevo dirti questo.
1: Sì, diciamo che poi il brano l'ho prodotto anche insieme a Gabriele Ciullo di Castro, che è un bravissimo produttore, tra l'altro la voce che senti un po' folle nel finale è la sua, lui riesce a fare queste voci un po' estreme, con lui scherziamo sempre che diciamo anni 90, perché ogni volta che ci mettiamo a produrre qualcosa esce un qualcosa alla fine sempre di ricollocabile a quell'epoca lì, 92.000, sperando, certo, che suoni anche un po' moderno, ovviamente, però
0: no, ma suona moderno, a parte il fatto che c'è un revival adesso di quegli anni lì pazzesco in ogni ambito, diciamo artistico, anche, non lo so, faccio per dire, nella moda.
1: Sì, sono anni che sono tornati, sì, prepotentemente con la nostalgia, sì, sì, un po', sì.
0: Siamo noi millennial che non ne usciamo da questa roba nostalgia, noi fondamentalmente nel 2026 ci stiamo male. Tu come ci stai nel 2026, Guglielmo, raccontami.
1: No, alla fine ho deciso di nascere, sono un po' fatalista,
0: ecco,
1: quindi dico, se ho deciso di nascere in questa epoca, evidentemente questa è la mia epoca, un po', certo, mi angosciano i social, mi angoscia poi,
0: vedi,
1: l'intelligenza artificiale, boh. Però se inizi a lamentarti dell'oggi sì che diventi ufficialmente un boomer, no?
0: È vero,
1: quindi
0: è vero.
1: Bisogna cercare anche di cavalcare il presente, però un pochino, sì, sono di quelli che non lo vive proprio benissimo, cerco un po' di ritagliarmi la mia... più la mia isoletta in cui sto sereno e felice, piuttosto che surfare per esempio sui social, proprio di faccio un grande sforzo, perché comunque quando fai pubblica una canzone devi anche pubblicarla sui social, ovvio, però ecco, non riesco a cavalcarli attivamente come può fare magari un ragazzino di 18 anni.
0: Hai ragione.
1: Troppo tossico come ambiente, troppo stupido. Alla fine emerge quasi sempre quello che è stupido, quindi se o ti metti a fare lo scemo anche tu, altrimenti pubblichi la tua canzone e basta, cerchi più che altro di cantarla in giro, ecco, è quello che sto cercando di fare.
0: Benissimo.
1: Più che altro.
0: Benissimo. Sai quando ho smesso io di lamentarmi, insomma, dell'epoca presente? Quando ho visto Midnight in Paris di Woody Allen, lì mi è stato tutto molto
1: chiaro. Io l'ho visto da piccolino, non me lo ricordo benissimo.
0: Però alla fin fine, insomma, si dice che questa fantomatica età dell'oro nella quale, insomma, i disadattati vorrebbero vivere, insomma, poi...
1: Non c'è mai stato, infatti.
0: Molto, molto semplicemente. Comunque, senti un po', Guglielmo, dicevi, ecco, musica cantata, allora raccontaci un po', dunque, in questo anno che cosa è successo? Quindi hai pubblicato il nuovo album, sono 3 singoli estratti, tra cui Su Misura, magari poi ci racconti anche dove ci conduci, in quale storia ci conduci con questo pezzo. Dopodiché però, Guglielmo e le performance live, raccontaci un po' come sta andando.
1: Allora, innanzitutto mi sono mosso molto a Bologna, perché Bologna pullula di localini,
0: bello,
1: posti dove ti puoi esibire, posti anche inclusivi, si sa che Bologna è una città molto inclusiva, quindi non è una città competitiva, è una città che tende a essere abbastanza solidale, quindi ho stretto anche molti rapporti. Parte dell'album l'ho anche prodotto a Bologna, infatti.
0: Benissimo.
1: Buona parte giù, ma diciamo i lavori finali li ho finalizzati tutti a Bologna con dei ragazzi che ho conosciuto e che comunque mi sono trovato benissimo. Quindi è sicuramente una città che è diventata un po' un meme su internet, come la città super comunista, no? Ormai Bologna è diventato quello nello stereotipo, in realtà diciamo c'è sicuramente un lato bello di Bologna se ne vuoi approfittare, perché è una città anche a misura d'uomo in cui c'è tantissima arte, c'è tantissimi giovani, c'è tantissima linfa vitale. Sicuramente è un po' un flusso che scorre molto veloce, quello sì, cioè i legami che stringi oggi fra 2 anni forse difficilmente li rivedi, perché è gente che va e gente che viene, è una città molto veloce. Però ecco, io auguro a tutti di vivere un periodo bolognese, perché credo sia una delle dimensioni più belle nella quale un ragazzo possa passare un periodo della sua vita. Io poi ho avuto la fortuna di trovare casa in centro, avuto questa grande fortuna di trovare stanza in centro, quindi ho vissuto proprio la Bologna vera, quella che esci in bici e torni in bici.
0: Bello. Insomma, sono stati anni veramente produttivi che ti hanno, insomma, anche aiutato a esplorare il tuo percorso artistico in lungo e largo, insomma, tant'è che è arrivato anche un disco, che meraviglia. Però, insomma, su Misura ci racconti un po' di Roma, vero?
1: Beh sì, perché subito prima a Bologna sono stato a Roma, e quindi anche se il video poi l'ho girato a distanza di tempo insieme alla sua pubblicazione, comunque era giusto fare riferimento alla location dove è nata esattamente la canzone, anche perché nomino anche Torpignattara come quartiere quindi la canzone è strettamente legata alla sua geografia. E il video me l'ha fatto Alessandro, un mio amico di Roma che è anche videomaker, Alessandro Truffarelli, e poi vabbè, il montaggio mi sono divertito a farlo un po' io, mischiando un po' di immagini mie, un po' di immagini di Roma. Volevo più che fare una cosa troppo professionale, perché tanto poi il professionismo di certi livelli difficilmente lo raggiungi, ho preferito fare una cosa che sia quanto più autentica possibile.
0: Bello.
1: Ecco.
0: Bene.
1: Che parlasse esattamente di quello che parla la canzone, quindi montagne di spazzatura ovunque, gente un po' disgraziata, perché poi la canzone parla proprio di questo contrasto, no? Fra una persona innamorata e l'ambiente in cui quella persona si trova, che tutto sarebbe tranne
0: che
1: romantico,
0: insomma, ecco,
1: che svilisce
0: molto questo sentimento d'amore ma certo, senti, insomma, chiaramente ora tu che sei bazzichi queste zone, adesso sei ritornata in Salento, ci auguriamo che anche il futuro, insomma, del cantautore per Guglielmo Lai passi anche da queste terre, o mi sbaglio?
1: No, assolutamente, tappa obbligatoria.
0: Senti, dove lo possiamo ascoltare l'album, e insomma, e dove possiamo seguirti?
1: su tutti i soliti canali dove più o meno a scelta di chi sarà curioso di ascoltare qualcosa, quindi mm-hmm. che sia YouTube, che sia Spotify.
0: Benissimo.
1: Basta scrivere Guglielmo Lai oppure il titolo dell'album, che appunto ognuno ha la sua voglia. Poi
0: ognuno
1: avrà la sua davvero.
0: Oh, e allora noi ti aspettiamo per conoscere di quali voglie è costellato l'album. Negli studi di Mondo Radio Tutti i Frutti ci organizziamo nel mese di agosto, Guglielmo, ci facciamo un po' questo viaggio nel mondo e nel cantautorap di Guglielmo Lai, va bene? Mi raccomando,
1: Guglielmo, le voglie di tutti noi, di ognuno
0: bene,
1: di noi.
0: Bene, sarà un viaggio interattivo, perché tanto ci possono scrivere. Benissimo, benissimo. Allora Guglielmo, io ti ringrazio per questa chiacchierata, chiaramente ti auguro buona musica e anche buona vacanza a questo punto, direi.
1: Anche a voi, identico, uguale.
0: Ecco. E ci sentiamo presto e ci vediamo negli studi di Mondo Radio. Ciao a Guglielmo Lai, ciao.
1: Grazie a tutti voi, a presto. Ciao. Stanotte.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Si mantiene scorrevole la circolazione sulle strade e le autostrade della Puglia. Uno sguardo allora ai lavori che potrebbero riflettersi sul traffico nelle ore di punta. Nel brindisino lavori in corso sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torrecanne tra Torre Pozzella e Villanova verso Fasano. Sulla superstrada Brindisi-Lecce si rallenta per lavori all'altezza del bivio per Tuturano in direzione di Lecce. A Lecce sempre per lavori fino alle 19 di questa sera si viaggia su sede stradale ridotta sulla statale 101 Salentina di Gallipoli tra il bivio per la statale Adriatica e quello per l'Equile nei due sensi di marcia. In ultimo, riduzione della sede stradale anche sulla statale 16 Adriatica tra il bivio per Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. E in vista del weekend vi ricordiamo che il servizio di trasporto pubblico ideato e organizzato dalla provincia di Lecce, Salento in Bus, con le sue linee potenziate è pronto ad accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta delle principali località costiere e dell'entroterra salentino. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info alla 350 10 17 473. Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 270. 75, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: vado.
1: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
3: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
6: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
7: Vivi la tua estate con Mondo Radio Tutti i Frutti.

Abren sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Eccoci qua, arrivano anche Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese. Prosegue il nostro appuntamento in musica quest'oggi, in questo venerdì 17 luglio 2026. Sono le 11:01 minuto, ragazzi, ed è venerdì. E tranquilli, grande caldo, ma fino a martedì, tanto domani, insomma, avremo Giuseppe De Vitis, nostro ospite. A quanto pare, gran caldo fino a martedì. L'anticiclone africano continuerà a far sentire la sua presenza rovente anche a inizio settimana, come dice De Vitis, però forse ci saranno primi segnali di cedimento. Martedì arriverà aria progressivamente più fresca e entro sera comincerà ad affluire appunto sul Salento, quindi magari tutto sarà ricondotto a temperature più ragionevoli, ragazzi. Speriamo che sia così, ma non troppo, insomma, però ecco, respirare un po' di più, quello certo. Ok, allora, ancora musica su Mondo Radio, poi arriva l'informazione, poi prosegue questa nostra diretta di oggi.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura la cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso.
1: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e utilizzando un paio di forbici era riuscito a tagliarli e a liberarla.
2: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
1: Dall'estero, ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, i prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire e per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2025.
2: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 avanti Cristo senza interruzioni.
1: Il calcio: in chiusura il Napoli di Massimiliano Allegri arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Salida del vuelo con destino

0: pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario. L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi

0: prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Venerdì 17 luglio a Morciano lo spettacolo per sfide e per amore della cooperativa sociale Indisciplinati. Sabato 18 luglio a Torre Vado la discoteca in piazza con il Mondoradio Dance Tour.
4: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24, la scelta giusta, ogni giorno.
5: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
6: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
5: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook, Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
6: E allora vieni.
7: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento, a Pescoluse, è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.

di fibra, ma marrone, antidroga sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Rieccoci ancora una volta, ben ritrovatissimo all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio. Ragazzi, consiglione imperdibile, perché parliamo di Cerchetta Automotive. State cercando l'auto giusta per voi? E allora andate da Cerchetta Automotive, perché vi aspetta un parco auto ricco, ricchissimo di occasioni imperdibili, con vetture nuove dei migliori marchi. Parliamo di Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo e non solo. Da Cerchetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Attenzione, attenzione, per questi giorni c'è una speciale promozione sulla nuova Toyota Yaris Full Hybrid. Sarà vostra grazie a Cerchetta Automotive a partire da 19.950 euro. Sarà vostra con bonus permuta o rottamazione fino a 4.800 euro, qualsiasi sia il vostro usato. Grazie a Cerchetta Automotive ricevete anche un anno di garanzia ad ogni tagliando fatto da Cerchetta Automotive fino a 15 anni. E allora scoprite la nuova Toyota Yaris Full Hybrid da Cerchetta Automotive. La scoprirete con tanti accessori di serie e quindi aspetta soltanto voi. Andate ad esplorare il parco auto di Cerchetta Automotive a Poggiardo in via Grazia Deledda. Ok ragazzi, allora prosegue questo nostro appuntamento in musica di oggi. Lo facciamo anche con i Blu Vertigo, perché nel frattempo sta continuando il loro tour, la reunion dei Blu Vertigo, che dice Morgan prelude a qualcosa di nuovo. Sta continuando, e sta continuando bene, perché i loro fan li seguono dappertutto. E ho visto un video in cui insomma stavano eseguendo questo bellissimo pezzo Altre Forme di Vita e praticamente c'era una piazza in delirio, credo che fossero ad Asti. Oh ragazzi, è così, e loro erano più in forma che mai. E poi col nuovo look di Morgan, vive Blu Vertigo, finalmente si è dato una svecchia, insomma una roba nuova. Bravi. Ok, allora arrivano i Blu Vertigo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
1: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto, Scarnera e Morciano, Atri Case, in via Cadorna 119, per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
2: vita. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Roberto e Rizzo, officina autorizzata Iveco e centro revisioni, effettua collaudi di auto, moto, tricicli, scooter a tre ruote, autocarri. Da noi risparmi tempo grazie alla doppia linea revisioni. Roberto e Rizzo, strada statale 275 ad Alessano, di fronte al campo sportivo. robertoerizzo.com.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
6: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
6: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
6: Gesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Gesco?
6: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Quando torno al mio paese.
9: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
10: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
11: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
12: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
13: Ogni domenica pomeriggio in diretta dal Sunset Beach con Gianti e Ilaria Serio.
14: Mondo Radio Tutti Frutti.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: attimo. Legalizzala!
1: Pubblicità. Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
2: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
2: A Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggio. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Amore, oggi pepata.
6: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
5: Ma pronti per cosa?
6: Hai detto oggi papete.
5: Ma io avevo detto pepata.
6: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

Allora, io ve lo garantisco, sul far del mezzodì io mi ero veramente preparata il pippone di cui parlarvi in questo momento sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, su tutta l'odissea di Christopher Nolan, sul fatto che siamo tutti pronti ad andarla a vedere nei cinema italiani, ma tanto non la vedremo mai come è stata realizzata perché non siamo attrezzati, eccetera eccetera. Avevo trovato anche il commento del professore Canfora, di Luciano Canfora, storico, filologo, in merito a tutta la questione, ma Omero sarà stato un po' sessista o no, eccetera eccetera. Niente, è stato tutto asfaltato nella mia testa quando ho visto le immagini di Anna Pepe ieri a Lecce, va bene, che è andata a presentare appunto il suo vinile. C'è stato il firmacopie, è uscito l'album il 10 di luglio, quindi c'era il firmacopie, eccetera eccetera, e c'erano letteralmente, no, i fan, no, si sente, si legge nei servizi, i fan, le cose, le fan erano bambine di 7, 8, 9 anni, cioè deliranti per Anna Pepe, che nel frattempo canta appunto la hit che abbiamo appena ascoltato, che sta sbancando un sacco, che si intitola White Girl Wasted, che sarebbe una specie di ragazze bianche devastate, che richiama questa espressione tutto l'immaginario dei college americani dei primi anni del 2000, perché in effetti Anna Pepe con questo brano insegue questa nuova tendenza del recupero dei primi anni del 2000, quindi tra 2000 e 2001, insomma quando è iniziato il nuovo millennio. E allora, guardando il look anche di Anna Pepe, a me sono ritornate in mente le Bratz. Io non so se vi ricordate quelle bambole che hanno un po' surclassato le Barbie. Noi avevamo anche i diari, c'era tutto il merchandising delle Bratz, quelle con la testa enorme, l'occhio marcato dal trucco pesantissimo e le labbrone così. Soltanto che noi ci avevamo i diari e semmai giocavamo con le bambole. Adesso giustamente le ragazze se vestono come le Bratz, cioè sono Bratz, sono diventate Bratz, io non so come dirlo, e quindi c'è stata questa cosa, questa impersonificazione proprio, cioè le Bratz camminano tra di noi, non soltanto sui cartoni animati, e non soltanto, non sono fatte soltanto di plastica, perché e quindi sono un po' andate in cortocircuito mentalmente, ve lo dico, e magari, visto, ne approfitto anche per così chiedere aiuto al nostro, alla nostra rappresentanza dei ragazzi della generazione Z, ai membri del format di Mondo Radio Dizionario Z, che vi aspetta ogni lunedì a partire dalle 11:20 per quest'estate. Allora, quindi magari ne parleremo, va bene? Comunque esiste anche Year 2000, che è questo acronimo che intende proprio l'estetica culturale di moda che richiama lo stile fine anni 90 e dei primi anni del 2000, che sta andando molto di moda, che in questo momento Anna Pepe, ecco, sta anche utilizzando, insomma, per se stessa promuovere la sua immagine, la sua musica. È così, comunque, ragazze di 8 anni deliranti per Anna Pepe, che va in discoteca a far baldoria come canta in questo brano. E allora io mi sono chiesta, giustamente, ma noi nella metà di luglio del 2000, proprio preciso, che cosa ascoltavamo? Un sacco di roba bella, tra cui però c'erano anche i Morcheeba, tra la roba più bella delle altre, che cantavano questo pezzo, Rome Wasn't Built in a Day.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
3: Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare nonostante due ore di tentata rianimazione. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il quindicenne stava giocando scalzo con un calciometro. Si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
2: Un ottantenne è stato accoltellato dopo una lite stradale a Collegno Torino. L'anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada suonando il clacson. È partita una discussione e l'uomo al volante è sceso e ha coltellato l'ottantenne. È fuggito, ma successivamente è stato rintracciato dai carabinieri di Rivoli.
3: Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia.
2: Ora gli esteri, ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione, un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
3: Salgono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. Sulle autostrade si sfonda invece il tetto dei 2 euro. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 euro per la benzina e di 2,134 euro per il gasolio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Estate dopo estate, i tormentoni dell'estate dagli anni 60 ad oggi, solo su Mondo Radio, naturalmente.
1: Duemila.

0: Anteprima Notizie.
1: L'appuntamento con il GR locale per le 12.30. Apriremo con un'altra tragedia in mare nel Salento. La vittima stavolta è un ex sacerdote salentino. Parleremo poi di furti ancora.

0: 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: Adovos Messapica Tricase presenta la terza edizione di Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio ti aspettiamo in Piazza Cappuccini per una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue e al divertimento. Dalle 15.30 alle 20 donazione di sangue in autoemoteca. Dalle 22 si accendono le luci della piazza con il Mondo Radio Dance Tour, musica, balli e una serata tutta da vivere. Quando doni la musica sei tu. Venerdì 17 luglio in Piazza Cappuccini a Tricase.
4: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
5: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
6: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19.30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. Dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
7: Ci sono emozioni che non si spiegano, si vivono. Con Rosa dei Venti Escursioni, voli sopra il mare del Salento con il nostro paracadute ascensionale. Un'esperienza sicura e indimenticabile, fino a 60 metri d'altezza sul capo di Leuca. Naviga tra grotte e acque cristalline con escursioni esclusive e personalizzabili. Coppie, gruppi, eventi speciali. Prenota in anticipo e ricevi uno sconto riservato. Prenota ora su rosadeiventiescursioni.it. Rosa dei Venti Escursioni, porto turistico di Torrevado. Rotte d'emozione, dove il vento non confonde, ma ti orienta.
8: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: E rieccoci, ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica in questo venerdì 17 luglio 2026, sono le 12:20. Ragazzi, vi voglio parlare di Valmauto. Ragazzi, affidatevi a Valmauto perché scoprirete la nuova Kia Sportage Trifuel. Pensate bene, per la prima volta la potenza dell'ibrido incontra la libertà del GPL. Parliamo di 3 alimentazioni in un unico SUV, benzina, elettrico e GPL. Praticamente potete andare ovunque, superare ogni blocco del traffico e viaggiare oltre 1200 km con un pieno di energia e stile. Il design è audace, la tecnologia è di classe superiore e la garanzia è unica. Parliamo della garanzia Kia di 7 anni. E allora scoprite la nuova Kia Sportage Trifuel da Valmauto. Può essere vostra da €299 al mese. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. E non dimenticate che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto vi aspetta, qualità che conviene, occasioni che durano. Passate da Valmauto a trovarla e poi visitate anche il sito www.valmauto.it. Per questa febbre 2000 che ci sta contagiando, a metà del mese di luglio del 2000, quindi 26 anni fa, per fortuna c'era ancora, c'era lui, e per fortuna c'è ancora, lo ascoltiamo ancora, quando fai live li andiamo a vedere e soprattutto cantiamo.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con

0: pubblicità.
1: Castiglione torna la tradizione, torna la festa, torna l'identità del territorio. Dal 20 al 22 luglio appuntamento con la Fiera di Santa Maria Maddalena. Fiera cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu. 3 giorni dedicati alla fede, alla cultura, ai sapori autentici e alla valorizzazione della filiera cerealicola salentina. Esposizione dei produttori, lavoratori, incontri tematici, mostre, area food, musica e momenti di comunità per riscoprire il valore delle tradizioni locali e guardare al futuro con innovazione e sostenibilità. Lunedì 20 luglio alle 19:30, inaugurazione ufficiale della fiera. Poi ogni sera un ricco programma di eventi, spettacoli e appuntamenti per tutte le età. Fiera di Santa Maria Maddalena, Fiera Cerealicola, 38esima sagra dell'Utaraggiu, dal 20 al 22 luglio, una festa da vivere. Una tradizione da custodire.
2: Il profumo del mare, il sole del Salento e il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
3: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice. È Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini serviti sia a pranzo che a cena.
2: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di 3 friselle gourmet farcite.
3: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
4: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
9: L'estate in musica passa prima da noi.

0: Mondo Radio. Un mare di successi.
1: E ci vediamo stasera, mi raccomando. Ma certo, perché c'è il Mondo Radio Dance Tour questa sera in Piazza Cappuccini a Tricase, in occasione di Quando doni la musica sei tu, questa seratona di solidarietà organizzata da Adobos Messabica a Tricase con Mondo Radio Tutti Frutti e con il patrocinio del comune di Tricase. Questa sera in Piazza Cappuccini si dona, ci sarà dalle ore 15:30 in avanti l'autoemoteca per le donazioni, quindi di sangue, e poi ci sarà la grande festa con il Mondo Radio Dance Tour a partire dalle ore 22. Piazza Cappuccini diventa una discoteca a cielo aperto, libera, free, gratuita per tutti, un divertimento pazzesco con i DJ di Mondo Radio, con questo grande show che è veramente stratosferico, dalla scenografia agli effetti speciali, alla musica, in avanti all'intrattenimento. Il Mondo Radio Dance Tour vi aspetta quest'oggi, il 17 di luglio, questo venerdì, in Piazza Cappuccini a Tricase. Venite con noi perché si balla e ci divertiremo tanto, e oltretutto vinceremo anche tanti premi, perché c'è anche la lotteria. E che premi, ragazzi! Quindi l'appuntamento è per questa sera al Mondo Radio Dance Tour a Tricase in Piazza Cappuccini. E poi spoiler, ve l'abbiamo già detto, in realtà domani il Mondo Radio Dance Tour vi aspetta sulla West Coast a Torrevado, ragazzi, ma domani mattina ne parliamo meglio. Ok, allora, detto questo, è arrivato il momento di chiudere. La parola passa a Davide Ruberto al giornale radio locale. Io, che sono la vostra Giustina, vi do appuntamento a domani mattina.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Un'altra tragedia si è consumata lungo la costa salentina. Perdere la vita l'ex parroco di Gagliano del Capo, padre Angelo Buccarello, 82 anni. L'uomo ha accusato un malore subito dopo essersi immerso in mare e nonostante i soccorsi tempestivi purtroppo non ce l'ha fatta. Il drammatico evento si è verificato all'alba di ieri a Leuca. Intorno alle 5 del mattino il sacerdote aveva deciso di fare un bagno nelle acque vicino al porto. Le persone presenti con lui hanno immediatamente lanciato l'allarme, portando sul posto i soccorritori del 118. Purtroppo però i tentativi di rianimarlo non hanno avuto successo. La morte è avvenuta durante il trasporto in ospedale. Nel contesto del potenziamento dei controlli nella marina di Casalabate, la polizia locale ha condotto diverse operazioni di monitoraggio che hanno portato ad identificare e a fermare due individui a bordo di uno scooter rubato. Il veicolo è stato sequestrato e i due sono stati segnalati alla Procura della Repubblica. Nel corso dei controlli stradali, inoltre, sono state revocate due patenti di guida. Scontro tra un'autocisterna con carburante e un furgone Iveco Daily sulla strada da Veglia da Vetrana. Paura nel pomeriggio di ieri quando i due camion sono stati coinvolti nell'incidente, le cui cause sono ancora da accertare. Gli automobilisti di passaggio e il personale del 118 hanno prestato i soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento locale invece hanno messo in sicurezza l'autocisterna per evitare ulteriori rischi. Il personale sanitario ha medicato i conducenti. Il primo ha riportato escoriazioni, mentre il secondo ha subito un trauma cranico, ma per fortuna non è in gravi condizioni. Una violenta aggressione è stata trasmessa in diretta streaming su TikTok. Il grave episodio si è verificato a Lecce, dove la polizia ha arrestato un 57enne accusato di maltrattamenti in famiglia. La vittima partecipava a una videochiamata di gruppo quando improvvisamente sarebbe stata picchiata dal marito. A lanciare l'allarme è stata un'amica testimone della scena. Giunti nei pressi dell'abitazione, al sesto piano, i sanitari sono stati minacciati dall'aggressore. Solo un intervento della polizia ha consentito di bloccare l'uomo e soccorrere la vittima. Due donne sono state arrestate dalla polizia galatina per un furto avvenuto a giugno in un negozio di occhiali. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano una delle due che distrae il personale mentre l'altra ruba gli occhiali. Le immagini esterne hanno permesso di individuare l'auto utilizzata per fuggire, che ha portato ad identificare e a deferire alle autorità giudiziarie le due responsabili. A causa di alcuni precedenti penali, il Tribunale di Lecce ha ordinato il trasferimento in carcere delle donne. Veniamo ora agli news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Francesca Moruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
2: 4 giorni fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha contattato telefonicamente il premier israeliano Benjamin Netanyahu chiedendogli di ritirare le truppe dell'IDF da territori quali Gaza, Libano e Siria. Benjamin Netanyahu ha risposto a Trump che avrebbe valutato la richiesta. È di 3 giorni fa la notizia di altri attacchi da parte dell'esercito dell'IDF a Gaza. Infatti è stato colpito sia un veicolo che un carro trainato da un cavallo. Il numero esatto delle persone coinvolte e le loro condizioni non sono ancora state comunicate. Le forze israeliane avrebbero bombardato inoltre un gruppo di palestinesi, provocando diversi feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. Questi attacchi si inseriscono in una situazione umanitaria estremamente fragile, caratterizzata dalla difficoltà di accedere alle cure mediche, dalla distruzione delle infrastrutture e dai continui spostamenti della popolazione.
1: Veniamo agli eventi. In programma questa sera a Tricase, in Piazza Cappuccini, la 3ª edizione di Quando doni la musica sei tu, organizzata da Adovos Messapica Tricase con l'attesissimo Mondo Radio Dance Tour. Appuntamento a partire già dal pomeriggio con la donazione di sangue in autoemoteca fino alle ore 20. Dalle 22 invece si accendono le luci con la discoteca in piazza del Mondo Radio Dance Tour. E il format del Mondo Radio Dance Tour domani fa tappa a Torrevado, appuntamento a partire dalle ore 18 presso l'area servizi, un evento organizzato all'interno del programma Estate da Mare 2026 del comune di Morciano di Leuca con la direzione artistica di Mondo Radio. Cambiamo argomento, ci occupiamo di viabilità per parlare della campagna Estate Sicura 2026 appena presentata da ANAS. In collegamento Massimiliano Silipo della Direzione Comunicazione.
3: Per agevolare gli spostamenti estivi, ANAS ha predisposto la chiusura o la sospensione di 1.175 cantieri, pari a circa l'83% dei cantieri attivi sulla rete nazionale. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra il 20 luglio e il 6 settembre sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli sulle strade e autostrade di competenza di ANAS. Si tratta di numeri estremamente rilevanti che confermano l'importanza dell'esodo estivo e l'esigenza di una gestione attenta della viabilità e della sicurezza. Prima fra tutte naturalmente la nuova campagna sulla sicurezza stradale, quando si è alla guida tutto può aspettare, realizzata insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Polizia di Stato. Rimane costante poi l'impegno di ANAS per garantire la sicurezza sulle strade, non solo per gli automobilisti ma anche per gli animali in situazioni di pericolo. Il claim è quest'anno non abbandonare una parte di te, perché anche l'abbandono di un animale può avere conseguenze irreversibili. La campagna di sicurezza contro gli incendi causati da sigarette accese con il claim "la strada non è un posacenere" rispetta l'ambiente salvo il tuo viaggio e con la proiezione sui pannelli a messaggio variabile della scritta "pericolo incendi, non gettare sigarette".
1: E veniamo allo sport, il calcio, il Lecce prosegue gli allenamenti nel ritiro austriaco di Fürstenfeld. Durante le due sessioni giornaliere l'attenzione è rivolta alla resistenza, al mattino si svolgono esercizi di potenza aerobica, mentre il pomeriggio è dedicato a giochi di posizione e partite a tema. Nel frattempo continua il percorso di ricondizionamento per Medon Berisha, il centrocampista si impegna intensamente tra palestra e campo per recuperare la forma ottimale dopo un lungo periodo di inattività. E per il volley, la Serie A3 maschile, è stato pubblicato il calendario ufficiale della stagione 2026-27. Si comincia domenica 18 ottobre. Per le squadre salentine la Green Volley Galatone esordirà in casa con Corigliano, mentre la PAG Taviano affronterà in trasferta il Campobasso. La prima giornata di Eurispa DFV invece coincide con il turno di riposo, posticipando l'esordio stagionale alla domenica successiva, quando i salentini ospiteranno il Sabaudia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere. Pubblicità.
4: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
5: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: La G Agenzia Forte Immobiliare di Tricase. Per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare. 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
9: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
10: Cerchi l'auto giusta per te? Da Sperti Veicoli, partner ufficiale Peugeot, trovi usato garantito di tutte le marche con chilometri certificati. Auto aziendali, nuove e chilometro zero. Garantiamo qualità e sicurezza e inoltre assistenza qualificata con la nostra officina. Qualunque sia il tuo preventivo di spesa, abbiamo l'auto su misura per te, con pagamenti personalizzati anche senza anticipo. Vieni a scoprire le offerte di questo mese. Ti aspettiamo a Maglie, in via Fratelli Piccinno o su spertiveicoli.it.
11: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
1: Venerdì 17 luglio a Morciano lo spettacolo per sfida e per amore della cooperativa sociale Indisciplinati. Sabato 18 luglio a Torre Vado la discoteca in piazza con il Mondo Radio Dance Tour.
12: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torre Vado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torre Vado, in Corso Venezia.
13: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e